Binya no ma. Abrebio bi baby sama se panty liner bene yenu. Ne me kani pretty lady panty liner. Pretty lady dine ne honam se. Inti used to be nanya hoto swase. Pi piara ya under control.